Batiri ba kentse dinteng re la ga ela hloko re e ihle teng utle o bile le meferefere je. Re lo re bile o la ba tshetsa jalo le mekhuku ya batho ba thutse ke matswantle ka ba batho ba itse matswallana ha yo ya Africa borwa. Empa head back kentse dinge le boipelaetso fela bo neng botle bo khutsitse bo sena di gathatso tsengata. La ka bona bo Durban mane o ra e khona. Ihle dintho di batla di le hantle hobane ho no bona la fela kana ko eno ho no na le boipelaetso bo no ka pa mohanto ono fela ho sena di gathatso ho sena di gathatso tsa le tempa di bakeng tse ding e tle ka nete re bone go di bile teng mme ka hona sentse re hle sentse re hle morena ha u hela Afrika ha eba ma Afrika go ona etsa ma Afrika a mantse morena ha u hela Afrika go si sikeleli Afrika ai ma Afrika itsa na hampe man ai le ma Afrika ga mo fute o rakala o gatana le batho ba batswa ga mo fute o ratana a ke ithutile we mo bona sentse ga morena a u hela Afrika.

are sheba boemo balodimo botlalo jolo ka tlokomediso go ka lebellwa go kgethea ha le hlwa go tloha bosiung ba ka jeno e leng la boraro la lapele go isa go sane la bone la lapedi maemo a batang haholo a ka lebellwa ke hona la bone la lapedi le la botlhano la lataro le kwahetse ka go kgetha dibaka go a bata go isa go bata haholo go seng gona ka moya o fokang o le bobebe le magareng go tlhale bo ya bophirima go ka lebelelwa le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go phola empa go bata dibakeng tse ding ka maluting ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhale bo ya bophirima mme o foka ka maatla ka dinako tse ding go na le menyetla ya 30% e leng dinoko tse 30 le golong wa mafafatsane mo na le mane ga morago go isa ka phirimana go boetse go na le monyetla wa go kgethea gwa letlhwa dibakeng tse phagameng bosio bona ga re sheba jalo he boemo ba di-temperature ga kapa ona motšheso maseru a re sheba ditla ga o chesa kapa katlhakare di tla nyolela jalo 19:9 ebe mafteng di tla dula jalo 19:8 athemoga lesuku di tla nyolela 19:7 kuthi nteng di tla nyolela 16:6 ebe kasha snack di tla dula jalo 14 mogotlong le yona di tla nyolela 14 oxbow e tla ba 8 bothabothe di tla nyolela 17 le ribe 18 be re ya 19:9 thabatseka ha bo di lala di tla nyolela jalo 14.

0: seo ki bo yalan ki sifua hape. Ho shwela mona setaling.
1: Che enga hata badile tsena jwale re se re sa ukwana hantle ha ke tsebe ka moka matlong a gaso nna ha ke lutlwe ka kwano empa he re tle re fitlise motlatsi wa tona golone ke re ke fitlise dipapatso empa he re tla ukwa ngwane so ka moka matlong a gaso
2: ha re tle re fele re etse jwale re di fitlise homie mamedi hantle ke metsotso ya leshome le metso e meraro ka mara hora ya leshome ntumelle ke rekise fela ke ntano ho fetela ka bompho msala ka mana
3: ya fetola mala na haya ba mo hlaba dimela tsa go ba dihlogo di bontsha hlompho mo rena go go jwa le mo phemedi tsa ka sebaka di hlabeng ha di le go bane di lapile le ba ka kete bo go tlatla matshono go ga le thabo ya gena ka dino le ba ka go hlaye mo futa o sile le tsiye ke la bogago mwana mo gana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ha ga masimo banna ba tsana magapo di phakeng e tlile go hlaye mo hale go ya lokela yena mo ikaele go tla pholosa setshaba ya apaga bosuina ha ya ha bo mohato bo se bona bo le bo bona mbopa ka khotso di phamola yi a ke le fase magaki le ba melo toko a bolepe le etolo ke mo holoka jenu ke bua ka khosi mototle le tsi la bogago hantle le salla mo gana a eta nna ke tsebe ka sala mo gana a palama ba tla palama di pitsi le be di hlabeng ke bua ka se direkeng se le bitswa le fane bo hlele a mengwa Piti ha di khane wa di phamola ke rona ba o re tsileng.
4: Cha cha.
3: Banna ba gata pala ga la bukitsa tshwini. Mogana wa ngata o ngata fela ha ga pala ma ke nna ke mo supisa ka madiboko. Khetlonela khiki khedi le bogotlo di thabeng. Ha bo di phamola me gotlo e hlodi mapatlelo. Ha ke etsa tena ke nyelwa mmoteng. Ke le baka go mogotlo di thabeng. Teng ilo ke tika le tsatsila tsolo a motutleng. Ha hole motutleng ya hole. Ha ke etsa tena ke a sasathela motho a di go mphebatseka. Tsapo ke a lepelela.
4: Ha hole.
3: Ha hole.

Nako ke hora ya pele. Sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o re mmuso o ikemiseditse ho netefatsa hore dibukana tsa ho eta di fumanehe nakong ya matsatsi a mane fela ka mora ho etsa kopo. Tonakgolo Ntsokwane Matekane o bule sena ha bula ka molao kopano ya boitlhatlhobo ba ditshepiso tseo mmuso o ileng wa di etsa ho setjhaba e tshwaretsweng maseru mo a itseng lena ke letsatsi la bohlokwa pusong ya setjhaba ka setjhaba. A hlalosa hore sepheo sa mmoka ona ke ho lekola dintlafatso tseo mmuso o seng o di entse ka hara naha le hore o ile wa kgibela ho kae. Mohlomphehi Matekane o bontshitse hore ha mmuso o kena tshebetsong o fumane maemo a boima a ditjhelete mo lekgetho le lekeno la naha di neng di le tlase athe ditlhoko tsa setjhaba di hodimo. O re maemo ao a ile a fetisa mmuso ho phethahatsa e meng ya merero ya ntshetsopele ka nako e neng e rerilwe. A re ba lebeletse hore kopano ena e tla ba thusa ho fumana mehato ya moshwelella ya ho ntlafatsa tshebetso ya mmuso le ho tseba hore na ke dikarolo dife tse hlokang phetoho. Moka o ntse o tswela pele. Letona la tsa lehae le sepolesa Mohlomphehi Vuyiswa Tshekga o le sepolesa sa Lesotho ka kopanelo le mohokahanyi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN Lesotho ba ile ba etela mahokela a rimane mafeteng ka sepheo sa ho lekola kgatelopele ka morao ho fana ka dithupelo. Mohlomphehi Tshekga o itse o leboha mokgatlo ka ho thusa sepolesa twantshong ya ditlolo tsa molao sebakeng seo. A boela a kgotheletsa setjhaba ho ratana, a supa hore lerato le tlisa kgutso le kgotso. A thoholetsa mahokela ka mosebetsi o motle o ba o etsang. Mohokahanyi wa UN Mohlomphehi Tshekga Continent Chap o itse o thabetse mosebetsi o motle o etswang ke mahokela twantshong ya ditlolo tsa molao. A supa hore seo se tla thusa e le mokgatlo

0: na di tseo tseno di tle di theohe ke nnete hona bua le tjena ha di fitla mona ho 23 maluti ntse di batla di le boemong bo hodimeng di ho bona ha di price ka po ditseo tsa maeto di neng di nyoloha empa le ka mora ho bona re le nna ka bona mafura a ntse a ya hodimo empa tebello ko hore ha mafura ana re a bona a ya tlase ho feta mona ho bana tebello ko ga tlase a fele a ya tlase ke bona melemo e tshwanang e tla qetella e fitla ho mozi mane lapeng ke a lebona desi
1: ke ya le wantate ditabeng tsa rona re bontshitse pejana ha re ntse re buisana le ntate ya moya re bontshitse hore dibakeng tse ding ba qhubi ba na le ho inyollela ho sa latelwe methati e nepahetseng ya ho nyolla mme taba eo e ama baji boemong bono ntate le kena jwang le ba thusa jwang
0: wa tseba yeno ntate sisa ke moo re lokelang hore re kopane re ka ba mekgatlo e mmedi e le mokgatlo wa baji le yona mekgatlo ya boramakoloi kapo hona ho buisana le bontate moya hore re bone moo e bang le bona ba se ba sa ikamahanye le molao hobane industry ena ya bona e ya regulatwa mme e qetella e tsamaiswa jwalo hobane ho qolwa tsona ditaba tsa hore tsatsi le leng re ka qetella re bona re se re fetola ditjeo kapo di fetela ho bashe mme re lokela ebe re sebetsa mmoho le bona ho bona hore taba eno re ya e hlwaya moo baji ba fumanang hore ditjeo di a fetoha ba fane ka ditlaleho mme ditlaleho tseno di tla ketella di fitlhile le ho ona mokgatlo wa kapo hona mekgatlo ena e mmedi moo e tla qetella jwale bote e tseba hore ho se ho na le dikoloho tse sa ipapising le tsamaiso eo ba e fuweng
1: e ya date
0: ntate sis
1: ke ya le wa ntate potso ya ho qetela eo mohlomong ka tlotla re e hapella le tsa momamedi o tla bo so e arabella le tse tla hlaha tsa momamedi ntate ke molaetsa wa lona ho baji ba palamang dipalangwang mohlomong letsatsi le letsatsi le ka lakatsa horeng kapa le ka reng ho bona molaetsa wa lona e ka ba ofe taba ye e tshware re nke tsa momamedi re tle re utlwa hore na yena o di beha ka tsela efe mamedi ga o mema nomoro ya mohala ke +26659933 ke yone e tla o gokaganya le gona re le mesotsong e dilweng kolo go e le15 ka mora re ya re lebile gore nyane ya bobedi e ga go utlwa gore na wena o ka renka ditaba tsena go fa monyetla ke gona hohle mo o imameletseng teng kgotsa mamedi ntate ga teng ntate le kae ke ntate
2: slowka
1: kgobedu ka moo ntate slow ga o amoela ntate wena o tlaeletse gantle ntate slow kena o
2: tsonake batla o kena ntate moya
1: ya ntate
2: ntate moya ke mola mafuka ke ana ke bona theu wena ha se go be le zinko tore ke la di nuri ye di nuri ha ho ya la di nuri ya ho lo di jimba tsona e kwa ba pri go ba ta mela jwang ho ba tlo ba ba go be le zinko e le bona ke bona ba theu ke ke gone o pala ma di go di ga di tseo tse di go di ya
1: ga ntse re le mona ntate slow fela e toboketse gore na ga ore dinyoloile gagolo ke a dinyoloile jang
2: gae se mona gobedu mona gae ke tshwere le kgolo ke baki ya toropong ya mapholaneng ke gokela nnete ke 40 rand ga ke kgutla mapolaneng mane se ke tlameya ke kadimo e ngwe ba ke sena engwe ke ekeletseno ke ntse o tla fitlha gae
1: ba sebedisa ya molao kapa bona hoduma ya molao ba boetse ba inyollela
2: ba inyollela ntate
1: okay
2: ga e sa le molaong ba inyolola ka baka la lona ga le e le ntate

ka 25 ga fihlela ho 1.4%. Ne re a tseba gona ho etsa etsi jwa. Ka 25 ke mane mo re leng ga go tloa ke di tariff. Ke mane mo re leng ga ba le bothata ka taba tsa di tariff. Ka 25. Empa jolo ka ha ke bontshitse cumulatively ha o nka dilemo tsena kaofela, ga ke ra bona 24 ha yomo. Ha re di nka kaofela, e re fa 5.2%. E leng hore ka lebaka la taba tseno tsa di-tariff, re tshwanetse ho sebetsa ka thata haholo hape, hore re lo fihlela 5.5% yane.

puso ka setsi sa pokello ya lekgetho o sa mofa what is due. Empa re la ra sebetsa taba eo ka matla a maholo selemong sena sa 2025. Mme ka January 2026 the stock ya di refunds yeo re neng re na le yona tse kolotwang e ne le 501 million. Maluti, we managed to work hore di refund tseno di theowe ebe di refund tseno re patetse 458 million. Balance e ntse setse ke 42.8 million fela. Mona ke rata hore ke re ho bahwebi bao e bang taba ena e ne ba kginne re le utlwile, mme taba eo ha e sa tla ipheta. Ha re bua tjena re tle re hopole hore di-refund tseo ha re di kgutlisetsa bahwebing di boetse di nka ka mane ka lekenong di ya ka bahwebing ka mane, e leng hore ke e nngwe ya ntho tse ka etsang hore e be collection ya rona e hlahile e le tlase. Empa ho betere ha e ka hlaha e le tlase ho feta ha re ka kgina dikgwebo tse hirileng batho. Ke kopa hore ke fete karolo ena. Ke ye ho e latelang. Business market to economic growth. Re ile ra bontshwa mona hore le kgwebo tsena tse etsang masela le diaparo ke tsona haholo tse ke tsona tse bileng kgolo haholo kapo tse hirileng batho ba bangata haholo. Mme ha re sheba dikgwebo tsena re hlokometse hore dikgwebo tsena di etsa import kapo di kenya thepa ya masela e tswang ka ntle ho naha, di tlotla di sebedisa ka hare ho naha ka mona di etsa dihlahiswa tseo tseo e seng e le diaparo. Jwale e be ke tsona tse tswang. Ha re sheba re fumana hore re le naha import tsa rona kapo dintho tse kenang di ntse di le ngata haholo botaleng mono ke 76%. Empa tse tswang di ka tlase ke 44.6%. So there is an imbalance there. Re lata ka ntle ho feta ho hlahisa jwale re ntshetsa ka ntle. And by so doing, ho bolela hore ha re kgone ho fumana lekeno le nepahetseng la foreign exchange. Foreign exchange e tla ka lebaka la hobane re rekisitse. Ha re rekisa, ha re lo rekisa ka maluti, re lo rekisa ka tjhelete ya mono mo re rekisang teng e leng didolara kapo diponto kapo ka mokgwa e ka banka teng. Jwale taba ena e bontsha an imbalance e re lokelang ho e lokisa. E re bontsha hore re le Lesotho ha re so fihlele ho hlahisa ho fihletse moo re ka tsebang hore dintho tseo re di hlahisang re di ntshe jwale di ye dimmarakeng tse ka ntle. Mme re bona hore our domestic exports ha re tloha from 23-24 di theohile by 43.5%. Mme taba ena ke ngongoreho ho rona. E re fa molaetsa wa hore jwalo ka ha Minister of Trade ya nantsa e tjho re lokela ho hlahisa. Mohlomong re be re shebe other products tseo re ka di hlahisang. Re seke ra iphumana jwale re le on textiles. Because ke monana re a hlokomela hore when textiles industry e utlwa bohloko e re hulela fatshe kaofela hobane ke yona e kgolo.

Tabaina e bonsa instability e ka banteng e bakwa ke market dynamics me e ka tsebang hore ebe e amana ha ka ofela ke fetele ho agriculture commercial agriculture ka 2023 eleng baseline ina le market links hore dihwai di kopane le dimaraka di ne di methwa ka hore ke 15% empa hona jwale mebaraka ya temo e batla e bulehile ba dihwai tsa rona di tseba hore di etse tlhahiso mme di kopane le mmaraka o batlang tlhahiso eno mme taba eno e hotse to 35%. Jwale re bue ka tlhahiso ka boyona. Tlhahiso ya rona e ne le ho 30%. It is now at 50%. Ke tlhahiso e yang mmarakeng. Mme ha re bua ka phumantsho ya tjhelete, mona moo re buang ka hore dihwai e be di tseba ho fumana tjhelete hore di tsetele ka hare ho temo, e leng e nngwe ya ntho tsa mantlha ho ba re lokela ho iphepa. Only 15% e ne e kgona ho fumana credit di-financial institutions tsa rona ka 22-23, hona jwale e se e le 25% e kgonang ho fumana mekitlane hore ba tsebe ho sebetsa. Ke fetele ya ho qetela e le mineral resources. Lefapha la rona la dihlodilweng le hlahisa fela 7.1% of our GDP ha jwale. Mme ke le leng la mafapha a re thusang hore re ka tseba ho fumana foreign exchange hobane dihlahiswa tseo di rekisetswa ka ntle ho naha e ka ba metsi, ka ba ditaemane. Mme le hlahisitse mesebetsi ya 2,861. Mme ka hare ho revenue le etsa account for 2.1% of revenue against target ya rona ya 3.5% of revenue. Mme re dumela hore ditaba tse ho bueng ka tsona tse kang tsa negotiation ya treaty ya rona di tla re thusa hore dihlodilweng tsa rona di tlise more ka hare ho naha. Ke kopa hore ke re mona molaetsa wa bohlokwa ke hore dihlodilweng tsa rona di bohlokwa haholo mme re lokela hore re di sebedise ka hlokolosi le di-contracts tse re di etsang e be tseo di re tswela molemo. Mme ho na le jwalo ka ke se ke boletse mawala a ntseng a sebetswa hore mona ha re rafa dihlodileng tsa rona re di rafe ka tsela e responsible, e transparent and nationally beneficial e tla re thusa. Re se ke ra etsa exploit them fela ya ba re a feta. Ke kopa hore ke re ya ho qetela ho taba ena ya kgolo ya moruo le mesebetsi ke tourism sector yeo re boneng ntlafalo e kgolo ka hare ho yona. Mona re bone ho nyoloha.

matheka la nne phupu ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Malereko Mohale. Jehova o haufi le ba pelo di robeileng, mme o pholosa ba moya o sithabetseng. Hame ya bona le ya badumedi bohle ba faletseng lefatsheng lena e tle phomole ka kgotso mohau.

0: Gadi la gwa lo jimi suse mashu mama bedi fela gli bilu rinyane yap ka yaba na gli bilu rinyane yap ich. Highlight. Kau fela.
1: Ojala mangha ko.
0: Nda du.
1: Nda
0: du mo lo gli di se san tapelo.
1: Yo go ba o si di sa di ya mal ta du ya na velo ko.
0: Nda.
1: Alda di ya na velo ko mo. Ujini ya dula si yi ya mo to go ipile nna gona ya ka mesa go ga ya le ke ka la di tshebele di ha so ona ga di ka nga go ga ya ke mo sa bona ja mal ja dula ne a le go mo fa bonu genna go ya le bua genda di mo di je tsa ntapelo
0: ja le bonda di mo lo di se tsa ntapelo
1: a ya
0: that

0: pilot.
1: Kala ka dira ka mahe.
0: Ka u fela.
1: E ja bana za ho.
0: Nda.
1: Ke dang ha bonda der bona ha ga khute. A vija a ga bolelle ho na o sa ya kopala le mali da duyani. A ama janji mu me a mu le ja ba ga u fela la ka bogona. A kala go go ta yole ha so kopane le bona ha e ba o kala go go ta a dile a sie dino dolo da hai ka bo dino mogo ke ta o e la ke dino mogo ha wa ne ha di le dino to a sie dino mogo da hai ma e ga bo go a ma ya nda da dino mo tswa ha go ke ka nyina
0: tsali bonta